0: Ofram AB Crenser, Mutier DJ Rene.
1: Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini.